maga mata ga maga dani da dani ga ga ni dani ga ga mata ga mata ga ga ma dani da dani da dani da ga